0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: U cinque trui a Iesa Universale a festa Santa Fiura e a Zola Santa dell'Ordine de Malta.

0: Santa Viola è nata nel 1309 a Mur, in Ugantal, Nuguersi. È entrata all'età di 14 anni in ordine dell'ospitalier di Gerusalemme, che c'era un ospedale a Beaulieu, a 15 km a sud di Rocamadour. L'ospedale va nel 1235, pendente il regno del gran re San Luigi, che è stato re che sta accampato da 1226 a 1270, si mise al servizio dei poveri, dei malati e dei pellegrini che andavano a Notre-Dame de Rocamadour e a San Giacomo di Compostela. Santa Viola sentì che la sua azione era d'aiutare quelli che erano in difficoltà. Fece questa tutta la sua vita e resi a sua bella anima a Dio l'11 giugno 1347. Dopo la rivoluzione francese, la data da sua festa fu fissata o 5 trui, pari chi a suo momento qui i travagli di chiosi erano compiti ed è da poi a vista di Santa Viola o 5 trui, in particolare a Issoudun e a Saint-Dolus.
1: Isanti, i vostri Isanti in lingua corta.

Bisaludu Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruem u awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Cronache, capitolo 6, terza parte, e città levitiche. Ecco la sua abitazione seconda e sua circoscrizione nei limiti che gli fu benudati. Ai vivi d'Aaron, di Avamino, di Gheati, di dati primi pe a sorte, li toccò a Hebron, in un paese di Iuda, e a campagna che a circonda. Ma il territorio della città e il suo paesone fu benudati a Caleb, figlio di Jevunè. Ai vivi d'Aaron fu dato a città di Rigoveru, Hebron, Libna, e a sua campagna Diatir, Extemoa e a sua campagna, Ilene e a sua campagna, Debir e a sua campagna, Ascana e a campagna che a circonda, Bet, Schemes e a sua campagna, e di tribù di Beniamino, Geba e a sua campagna, Alemet e a sua campagna, Anatot e a sua campagna, tutta le 10 città, 13 città, secondo le sue famiglie. L'altri violi di Gheat ebbe nu per sorte 10 città di famiglia tribù, d'Evraim, di tribù di Dan e di mezza tribù di Manasseo. I violi di Gerscom, secondo le sue famiglie, ebbero 13 città di tribù di Sagaru, di tribù d'Aserio, di tribù di Neftali e di tribù di Manasseo in Basano. I violi di Merari, secondo le sue famiglie, ebbero per sorte 12 città di tribù di Rubene, di tribù di Gad e di tribù di Zabulone. I violi di Israele detenu ai Levitichi e città e i suoi circondi, detenu per sorte di tribù di violi di Giuda, di tribù di violi di Simeone e di tribù di violi di Beniamino, se città che li indigonu per nome. E per l'altre famiglie di violi di Gheat e città di uso territorio fu benu di tribù d'Evraim. Li detenu a città di Rigoveru, Sichem e a sua campagna, in la montagna d'Evraim, a Gezer e a sua campagna, a Diogmean e a sua campagna, a Bet Oron e a sua campagna, a Ayalon e a sua campagna, e a Gat Rimon e a sua campagna, e di a mezza tribù di Manasseo, Aner e a sua campagna, e Bileam e a sua campagna, per famiglia di l'altri violi di Gheat. Fu data ai violi di Gerscom, di a famiglia di a mezza tribù di Manasseo, Golan, in Basanu e a sua campagna, a Ascarot e a sua campagna, di a tribù di Sagaru, Kedesk e a sua campagna, Dobrat e a sua campagna, Ramot e a sua campagna, e Anem e a sua campagna, di a tribù d'Aserio, Mascal e a sua campagna, Abdon e a sua campagna, Ukog e a sua campagna, e Rehob e a sua campagna, e di tribù di Neftali, Kedesk in Galilea, a sua campagna, Amon e a sua campagna, e Tirtaim e a sua campagna. Fu dato al resto di Levitichi, ai violi di Merari, di tribù di Zabulone, Rimono e a sua campagna, e Tabor e a sua campagna, e da Giordano in là, di Punta di Erigu, a Liuante di Giordano, di tribù di Rubene, Bezer in lo deserto e a sua campagna, Diazza e a sua campagna, Kedemot e a sua campagna, e Mevat e a sua campagna, e di tribù di Gad, Ramot in Galad e a sua campagna, Maanaim e a sua campagna, Esbon e a sua campagna, e Jaizar e a sua campagna.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: A cinquesima Gorilingua si tenne sabato 17 ottobre da Gavra a Iaccio, 40 km a pro di a lingua gorsa, ne parliamo oggi con Miguel Ilecci, capimaci di collettivo Parlemo Gorso, che gestisce a manifestazione.
2: RCF Corsica, l'invité du jour, Philippe Perrot.
1: Miguel Ilecci, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Come si presenta a cinquesima Gorilingua?
3: Conoscete il concetto di una gorsa con un testimone che si passa da un chilometro all'altro. Dunque a noi ci tocca trovare un manco una persona per chilometro. E dunque qui il doppio sarebbe stato 78, un'esema 90. Dunque c'è più di un doppio di persone iscritte per un chilometro. Dunque qui si è di bec. Speriamo un bel finale. Ora a noi sapremo sarà di richiamare tutto il mondo per mettersi al punto per un momento di un passaggio di un testimone.
1: Ci potete raccontare per il nostro auditore come è nata la manifestazione?
3: La cinquesima edizione, anche 6 anni, posto che l'anno scorso non l'abbiamo mica fatta. Abbiamo cominciato nel 2021, l'idea è di Vautorno di Gorsica. Abbiamo copiato ciò che si faceva in altro, cioè i baschi prima avevano iniziato una tale iniziativa. Dunque è di faccio 40 anni oramai che di praticare una gorsa per la lingua, che diciamo la Coreca, ma ci sono anche i britoni, eccetera, che ha praticato. Abbiamo ripreso il concetto, adattato a Gorsica, più o meno tutto il mondo faccia le stesse affari. Siamo partiti da Uborgo, per giungere a Zolinsara, la seconda volta abbiamo fatto da Aleria a Bonifacio, dirà più lunga, 101 km. E dopo abbiamo continuato il nostro torno di Gorsica, da Bonifacio a Sarté, poi da Sarté a Gavro. E dunque per questo che quest'anno ripartiamo da Gavro, per farla in Ajaccio, passando per 3 comuni a mezzo, Ecica Suareda, un po' Ogana e soprattutto Bastidigaccia. In cui ci sarà una piantata. Ma parte quest'anno a 2 ore di mezzogiorno, a 4 ore ci resteremo in Bastidigaccia. E qui ci sarà una colazione appuntata da Gumuna. E dopo, ma di sicuro, ma cerca di giungere in Ajaccio. E ma passata a pista per i bicicletti. E giungeremo a gara. E dopo da qui, ma passata da un luogo simbolico a un altro luogo simbolico, tutti i volti. Ecco, dunque un percorso in cui tutto il mondo sa da poter adunire, ma correremo non tutto quotidiato, mica non la strada, giunti in città, e per finire diventa il garo di Uvesce e davanti alla meria.
1: Allora, di un concetto, a parte a tutti, abitanti, personalità della società civile, soci, sportivi e anche eletti.
3: Sicuro, non è manca appena, cioè ripetere, non è manca appena una corsa cronometrata, non è mica una corsa in cui si vince qualcosa, in cui c'è un campione. Di una corsa di solidarietà e tutti i chilometri c'è bisogno di qualche sia di differenza, che ha da ripetere o testimoni che l'ha da portare un chilometro più lontano. Dunque con un'iscrizione, 100 euro, si va un'iscrizione per dire che si può fare tutta la corsa, qualche sia età, a oda di va a corsa completa, a può fare ciò che vuole, un chilometro, 2, 3, 5, 20, poco importa, ma più di un ingaggiamento. Dipende dal testimonio a 90 km. Dopo, se devo rigorare o dopo, faccio ciò che devo. Non ha mica bisogno di pagare di noi per parecchi chilometri. E di noi con un'iscrizione di per un'entità. Allora, ben a dire che un'entità può essere una persona sola, ma può essere di noi un gruppo d'amici, tant di lui, faccio meno gare. Può essere di noi un commercio, un'impresa, una comuna, eccetera. E allora, mica i partiti politici, ma anche i sindacati si possono iscrivere alla corsa, ce n'è che avvicini. Ma i politici vengono a titolo individuale e la gente li riconosce. Dunque ce n'è che si sono degli iscritti e speriamo che ce ne sarà ancora di più. A parte a tutti, mica solo ai sportivi, come vi ho detto, e dunque quelli che vogliono marciare, possono anche marciare perché la game 8 minuti per fare un chilometro. E ecco, e in generale siamo sempre in avanti e mai in ritardo. Dunque sappiamo che abbiamo parte a 2 ore e che abbiamo giunto a 7 ore e mezzo di sicuro e attimpiamo tutti i voli per rispettare l'orario che è previsto.
1: Quanto soldi ti raccolto da poi al principio in 2021 e come sono stati investiti questi soldi qui?
3: Il contre, on a mon micavate, parce que le mon espèce de paraître, mais tu dis déjà plus de 40 000 euros, ce stade à cause, et avoir un hiver ma, même dit 30 000, ou 20 000, hein. Donc, vous voulez dire que paraît que ce stade date. Alors, nous, isolde, tu n'y m'as pas une autre projet, qui l'a rien, t'es pendant d'avait dans notre nouveau physique, hein, parlez-moi gorge, au point au gorge, il y a, pour une vidéo là, il projette, il parlait-moi gorge. Donc, tu as monté les mains, t'as une autre physique, ou tu es paraît à faire un intratel, une permanence. Mais, tout est là, puis des initiatives, au-delà des projets que nous portons, nous, dit d'assaut à un autre assaut, ou même au date à Fior Amos, la cuisse d'un logiciel et en information d'un autre logiciel de traduction, même au date aux autres à Scola Gort, même au date aux autres à Basta Parla et à Gradion d'une radio web, à, ou filmer tout mort à mourir, qui a adoprat mort en lingua gort, à la souche di Cati Campana, même au date di nos, au projet robotisco que nous portons en eau, tu vous souhaites à comprendre le matériel de robotique, pas on a t l'immersion en lingua gort, un mouvement de formation, et donc formation par animateur qui soit conduite à parler dans un navire, par exemple, donc formation qui se va dans un nasal ou en visio, donc tu peux qu'à parler formateur et son moment d'oublie. Donc quoi, à deux près, moi, ils ont déjà des égouts, par nous, et par, toutes les autres, altres assauts. J'ai pu dire mon coudi, qui, qui, cette année, viste les difficultés qu'on rencontre, à Scola Gorse, à Madino d'assaut, à Scola Gorse, et nous, un autre projet.
1: Avez-vous un agumar de Diana Zalicetti, hein?
3: Hier, alors, deux ans va, par la première volta, on a eu un compar, qui est Jean-Charles Pape, et cette année, un agumar, Diana Zalicetti, qui apprend son piccola vidéo, par juste appunto, demander à la gente de participer, qui cherche à dare motivation, et à ringrazier, de sa accompagno, parce qu'il sait que c'est quelqu'un qui est connu, appréciata, et qui, juste appunto, lui tient à cœur, de parler la lingua. Ecco. Et en plus, ci sarà di nuovo, à dire, alors, à Diane, on est traduit par Cantat, puis par Soustaine, et à dire, tu as rempli que le groupe par Cantat, mais on est mis qu'on concerto. On a eu une attitude que nous apprécions, une militante. On a dit, nous, nous voulons cantar sans azolo, parce que même au mic, il dit tout carré à comprendre, donc, enfin, à l'oeil, il dit à la pidior, donc, à la custa solda. Nous privirons, venons, apparaît, quant à mes alliances sans azolo, mais paga à nos inscriptions et participer et corps. Donc, au groupe, on en s'y compte pas, à d'accord, et puis ça vraiment des de savoir, et on a participé, comme, quant à, mais d'autres groupes qui sont inscrits, qui c'est, un peu de tout, un club de sport, ayant des manières individuelles, et ma, si, plus que le commerce, un gros, tout, certi gros, c'est barmachi, à faire qui s'est inscrits. Donc, quoi, ecco, aspitem, on y va à temps pour, on a manière d'un coup des autres de financer les projets, mais tu as pensé qu'il y a une manière de va passer un message et de donner un peu d'énergie à tout le monde. Donc, on a gorge à fistille, qui veut communiquer une énergie positive.
1: Pensez-vous déjà à l'édition 2027, mais dopo il y a ce qui est en date?
3: Non, ben, va du dit, non, nous sommes partout da, au bord, nous sommes voilà à tout le à Bonivaz,
1: tout ponente tava.
3: Vous voulez dire que oramai la prossima volta parte à ma parte d'Ajax par anda o in corti o verso Cargesi. Di regola si doit arriver au torno a ci riviti ma non avere un poco come va. Ma penso che ecco c'avi va da qui a poco ma volta in corsi la soprana e ecco donc l'obiettivo di continuare a fare au torno e bon dicevo l'idea è un manca nemica hein. Insieme en quoi, Franca en attaque, impégnant nos personnes des renommées importantes, mais puis ça sera par un autre. Alors, je toque à Compiègne, puis à Guy, et à faire que des passés si bec ou mourir personne, à pas y un tabinal, et puis insieme, un tour au garou du vêche et un autre à Piazza di Ameria.
0: Spartiti a gioia. Ascoltez RCF Corsica.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti. I vostri isanti in lingua corsa.
2: U cinque trui a Iesa Universale a festa Santa Fiora e a Zola Santa dell'Ordine di Malta. Santa Fiora è nata nel 1309 a Mor, nel Cantal, nel Guercy. Entrata all'età di 14 anni in ordine dell'ospitalier di Gerusalemme, che c'era un ospedale a Beaulieu, a 15 km al sud di Rocamadour. L'ospedale va nel 1235, pendente il regno del gran re San Luigi, che è stato re che sta accampato da 1226 a 1270, si mise al servizio dei poveri, dei malati e dei pellegrini che andavano a Notre-Dame de Rocamadour e a San Giacomo di Compostela. Santa Fiora sentì che la sua vocazione era d'aiutare quelli che erano in difficoltà. Fece questa tutta la sua vita e resi a sua bella anima a Dio l'11 giugno 1347. Dopo la rivoluzione francese, la data da sua festa fu fissata o 5 trui per chi a suo momento qui i travagli di chiosi erano compiti ed è da poi a vista di Santa Fiora o 5 trui in particolare ai Soudan e ai Saint-Dolus.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

che bene sta chi trappila tocca e fa su. I miei maestra sente di

je da tutto da quassù. Si ne posa non ta la banca discurrendo con buon Gesù. San Pedro apre un paraíso.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: A cinquesima Gurilingua si tenne sabato 17 ottobre da Gavra a Ajaccio, 40 km a pro di a lingua gorsa. Ne parliamo oggi con Miguel Ilecci, capimaccio di Ulettivo Parliamo Gorso, che gestisce la manifestazione.
2: RCF Corsica, l'invité du jour, Philippe Perrot.
1: Miguel Ilecci, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Come si presenta a cinquesima Gurilingua?
3: Conosci tu il concetto di una gorsa con un testimone che si passa da un chilometro all'altro. Dunque a noi ci tocca trovare un manco una persona per chilometro. E dunque qui il doppio sarebbe stato sì tanto, ne siamo a 90, dunque c'è più di un doppio di persone iscritte per un chilometro. Dunque qui si è di bene, speriamo un bel finale. Ora la nostra primo sarà di richiamare tutto il mondo per mettersi al punto per un momento di un passaggio di un testimone.
1: Ci potete raccontare per il nostro auditore come è nata la manifestazione?
3: La cinquesima edizione, anche 6 anni, posto che l'anno scorso non l'abbiamo mica fatta. Abbiamo cominciato nel 2021, l'idea è di Vautorno di Corsica. Abbiamo copiato ciò che si faceva altro, cioè i baschi prima avevano iniziato una tale iniziativa. Dunque è di faccio 40 anni oramai che di praticare una corsa per la sua lingua, che diciamo la Coreca, ma ci sono anche i britoni, eccetera, che ha praticato. Abbiamo ripreso il concetto, adattato a Corsica, più o meno tutto il mondo faccia gli stessi affari. Siamo partiti da Uborgo, per giungere a Zulinsar, la seconda volta abbiamo fatto da Aleria a Bonifacio, dirà più lunga, 101 km. E dopo abbiamo continuato il nostro torno di Corsica, da Bonifacio a Sarté, poi da Sarté a Cavro. E dunque per questo che quest'anno ripartiamo da Cavro, per farla in Ajaccio, passando per 3 comuni a mezzo, Ecica sua Reda, un po' Ogana e soprattutto Bastidigaccia. In giù ci sarà una piantata. Ma parte quest'anno a 2 ore dopo mezzogiorno, a 4 ore ci resteremo in Bastidigaccia. E qui ci sarà una colazione appuntata da Gumuna. E dopo abbiamo di sicuro cercato di giungere in Ajaccio e abbiamo passato per la pista per i bicicletti. E giungeremo a gara e dopo da qui abbiamo passato da un luogo simbolico a un altro luogo simbolico, tutti i volti. Ecco, dunque un percorso in cui tutto il mondo sa da poter adunire, ma correremo in un altro quotidiano, mica non per la strada, giunto in città, e per finire durante il garo di Uvesce e davanti alla meria.
1: Allora, di un concetto a parte a tutti, abitanti, personalità della società civile, soci, sportivi e anche eletti.
3: Sicuro, non è mica appena, cioè ripetere, non è mica appena una corsa cronometrata, non è mica una corsa in cui si vince qualcosa, in cui c'è un campione. È una corsa di solidarietà e tutti i chilometri c'è bisogno di qualche sia di differente, che ha da ripetere o testimonio che l'ha da portare un chilometro più lontano. Dunque con un'iscrizione, 100 euro, ti faccio un'iscrizione, viene a dire che si può fare tutta la corsa, qualche sia età, a oda di va a corsa completa, a può fare ciò che vuole, 1 chilometro, 2, 3, 5, 20, poco importa, ma più di un ingaggiamento, più di un testimonio, a 1 chilometro. Dopo, se vuole governanza o dopo, faccio ciò che vuole, non ha mica bisogno di pagare di nuovo per parecchi chilometri, e di nuovo con un'iscrizione di per un'entità. Alors, ben a dire che un'entità può essere una persona sola, ma può essere di nuovo un gruppo d'amici, tant de lui, faccio il mio lugar, può essere di nuovo un commercio, un'impresa, una comune, eccetera. E allora, mica i partiti politici, ma anche i sindacati si possono iscrivere alla corsa, ce n'è che avvicini. Ma i politici vengono a titolo individuale e la gente li riconosce. Dunque ce n'è che si sono degli iscritti e speriamo che ce ne sarà ancora di più. A parte a tutti, mica solo ai sportivi, come vi ho detto, e dunque quelli che vogliono marciare, possono anche marciare perché la game 8 minuti, parfois 1 chilometro. E ecco, e in generale siamo sempre in avanza e mai in ritardo. Dunque sappiamo che abbiamo parte a 2 ore e che abbiamo giunto a 7 ore e mezzo di sicuro e attimpiamo tutti i voli per rispettare l'orario che è previsto.
1: Quanto soldi ti raccolto da poi al principio in 2021 e come sono stati investiti questi soldi qui?
3: Il conto non è mica fatto perché l'abbiamo speso parecchio, ma c'è già più di 40.000 euro sono stati raccolti e avrò un'inverno meno di 30.000. ou 20 000, hein. Donc, vous voulez dire qu'il paraît sur cette date. Alors, nous, isolés, tu n'y m'as pas une autre projet, qui l'a rien été pendant d'avait dans notre nouveau physique, hein, parlez-moi-gors, tout point au gorge, c'est là. Pour une vidéo là, il projette, il parlez-moi-gors. Dopo, tu as monté les mains, tu dis une autre physique, tu es paraît à faire, à intratène, en permanence. Mais, tout est là, puis des initiatives, au-delà des projets que nous portons, nous, da solda a un altro associo, nemmo data fioramos, l'acquisto di un logiciale, una formazione, un altro logiciale di traduzione, nemmo dato solda a scuola gorsa, nemmo dato solda basta parlare a ragione di una radio web, a un filmetto Mora Morin, che ha adoperato Mora in lingua gorsa, all'associo di Cati Campana, nemmo dato di noi un progetto robotiscolo che noi portiamo noi, ci vuole a comprare un materiale di robotica per un'immersione in lingua gorsa. Un movato formazione, e dunque formazione per animatore che sia condotta a parlare durante un navire, per esempio, dunque formazione che si va durante un asalo o in visio, dunque ci tocca pagare i formatori sul momento di lì. Dunque, a dopo noi solo a disegurro, per noi e per tutte le altre associazioni, abbiamo anche detto che quest'anno, viste le difficoltà che incontro a scuola gorsa, abbiamo di noi da soldi a scuola gorsa e noi abbiamo il nostro progetto.
1: Avrete una gomma di Diana Zalicetti?
3: Ieri, allora, 2 anni fa, per la prima volta, abbiamo avuto un compare, che era Jean-Charles Pape, e quest'anno abbiamo una gomma, Diana Zalicetti, che sta appunto una piccola video, per giusto appunto domandare a gente di partecipare, che cerca a dare motivazione e a ringraziamo di essere accanto a noi, perché sappiamo che c'è qualche sia di conosciuta, apprezzata, e che giusto appunto li tiene a cuore di sparare la lingua. Ecco, e in più ci sarà di nuovo a sera, allora Diana non è caduto per contatti, per sostenerci, e a sera ci sarà un piccolo gruppo per contare, ma non è mica un concerto. Hanno avuto un'attitudine che noi apprezziamo, militanti, hanno detto noi vogliamo cantare senza solo perché abbiamo mica di giocare a comprare, dunque a lui e dalla figlia, dunque da questa solda. Priveremo Vena a Paris, cantare Nesalaiente senza solo, ma pagare la nostra iscrizione e partecipare e corre. Dunque, il gruppo non si conta, ha d'accordo, e qui c'è veramente di bene, di essere fatto. E hanno partecipato come tant'altri, ce n'è d'altri gruppi che sono iscritti, c'è di là, un po' di tutto, un club di sport, aiente di maniera individuale, ma si di là, piccoli commerci, certi grossi farmacie, affari che si sono iscritti. Dunque, ecco, aspettiamo di va a tempo. A tempo di una maniera da co des autres di finanziare i progetti, ma tu as pensé che di una maniera di va passare un messaggio e di dare un po' di energia a tutto il mondo, dunque di una gorsa festiva che vuole comunicare un'energia positiva.
1: Pensate di già all'edizione 2027, ma dopo IA ci dovete andare.
3: No, beh, va già detto, no, siamo partiti da Uborg, siamo volati a Londra. A Bonivaz,
1: tutto punente tava.
3: Vous voulez dire que oramai la prossima volta parte a parte da Iac par anda o in Corti o verso Cargesi. Di regola si doveva arrivare autorno, ma ci riviti, ma non un po' come non va. Ma penso che, ecco, ci aveva da qui a poco una volta in Corsica Soprana. E ecco, dunque l'obiettivo è di continuare a fare autorno e, bon, dicevo, l'idea non manca nemica. Insieme qua, Franca una tappa impegnando persone di rinome importanti, ma qui si sarà per un'altra. Allora ci tocca compiere questa guida e a far che si passi si bene, con mori persone a Paiunta di Nali, insieme, tanto Garou di Vesce e un'altra piazza di Ameria.
0: Su RCF Corsica, la joie se partage.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: A cinquesima Gurilingua si tenne un sabato 17 ottobre da Gavra a Iaccio, 40 km a pro di a lingua gorsa. Ne parliamo oggi con Miguel Ilecci, capimaci di Ulettivo Parlemo Gorso, chi gestisce a manifestazione.
2: RCF Corsica, l'invité du jour, Philippe Perrot.
1: Miguel Ilecci, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Come si presenta a cinquesima Gurilingua?
3: Conosci tu il concetto di una gorza con un testimone che si passa da un chilometro all'altro. Dunque a noi ci tocca trovare un manco una persona per chilometro. E dunque qui il doppio sarebbe stato sì tanto, insieme a noi anta, dunque c'è più di un doppio di persone iscritte per un chilometro. Dunque qui si è di bene, speriamo un bel finale. Ora a noi ci apriamo sarà di richiamare tutto il mondo per mettersi a punto per un momento di un passaggio di un testimone.
1: Ci potete raccontare per il nostro auditore come è nata la manifestazione?
3: La cinquesima edizione, anche 6 anni, posto che l'anno scorso non l'hanno mica fatta. Abbiamo cominciato nel 2021, l'idea è di Vautorno di Corsica. Abbiamo copiato ciò che si vaccina altro, cioè i baschi prima avevano iniziato una tale iniziativa. Dunque è di 40 anni oramai che di praticare una corsa per la sua lingua, che diciamo la Coreca, ma ci sono anche i britoni, eccetera, che ha praticato. Abbiamo ripreso il concetto, adattato a Corsica, più o meno tutto il mondo faccia gli stessi affari. Siamo partiti da Uborgo, per giungere a Zulinsara, la seconda volta abbiamo fatto da Aleria a Bonifacio, dirà più lunga, 101 km. E dopo abbiamo continuato il nostro torno di Corsica, da Bonifacio a Sarté, poi da Sarté a Gavro. E dunque per questo che quest'anno ripartiamo da Gavro, per farla in Ajaccio, passando per 3 comuni a mezzo, Recica su Arreda, un po' Ogana e soprattutto Bastidigaccia, in cui ci sarà una piantata. Abbiamo aperto a quest'anno a 2 ore di dopo mezz'ora, a 4 ore ci resteremo in Bastidigaccia e qui ci sarà una colazione approntata da Agumuna. E dopo abbiamo di sicuro cercato di giungere a Ajaccio e abbiamo passato per la pista per i bicicletti e giungeremo a gara e dopo da qui abbiamo passato da un luogo simbolico a un altro luogo simbolico tutti i volti. Ecco, dunque un percorso in cui tutto il mondo si è da poter adunire, ma correremo in un altro quotidiano, mica in un'altra strada, giunto in città, e per finire diventa il Garo di Uvesh e davanti alla meria.
1: Allora, di un concetto, a parte a tutti, abitanti, personalità della società civile, soci, sportivi e anche eletti.
3: Sicuro, non è mica appena, cioè ripetere, non è mica appena una corsa cronometrata, non è mica una corsa in cui si vince qualcosa, in cui c'è un campione. Di una corsa di solidarietà e tutti i chilometri c'è bisogno di qualche sia di differente, che ha da ripetere o testimoni che l'ha da portare un chilometro più lontano. Dunque con un'iscrizione, 100 euro, ti faccio un'iscrizione che dire che si può fare tutta la corsa, qualche sia età, a oda di fare la corsa completa, può fare ciò che vuole, 1 chilometro, 2, 3, 5, 20, poco importa, ma per un ingaggiamento, dipende dal testimonio, a 90 km. Dopo, se devo rigorare o dopo, faccio ciò che devo, non ha mica bisogno di pagare di nuovo per parecchi chilometri, e di nuovo con un'iscrizione di per un'entità. Allora, ven a dire che un'entità può essere una persona sola, ma può essere di nuovo un gruppo d'amici, tanto di lui fa che meno gare, può essere di nuovo un commercio, un'impresa, una comuna, eccetera. Allora, mica i partiti politici, ma anche i sindacati si possono iscrivere alla corsa, ce n'è che avvicini. Ma i politici vengono a titolo individuale e la gente li riconosce. Dunque ce n'è che si sono di iscritti e speriamo che ce ne sarà ancora di più. A parte a tutti, mica solo ai sportivi, come vi ho detto, e dunque quelli che vogliono marciare, poi neanche marciare, perché la game 8 minuti, parfois 1 chilometro. E ecco, e in generale siamo sempre in avanti e mai in ritardo. Dunque sappiamo che abbiamo aperto a 2 ore e che abbiamo giunto a 7 ore e mezzo di sicuro e attimpiamo tutti i volti per rispettare l'orario che è previsto.
1: Quanto soldi ti raccolto dopo il principio in 2021 e come sono stati investiti questi soldi qui?
3: Il conto non l'abbiamo mica fatto perché l'abbiamo speso parecchio, ma c'è già più di 40.000 euro sono stati raccolti e avrò un'inverno meno di 30.000. ou 20 000, vous voulez dire que pareil ce stati dat. Alors nous, Isolde, ce n'est pas un autre projet, qui l'a été pendant d'avait dans notre nouveau fusil, par le Mugors, au Ponto Gours, il y a, pour une vidéo là, il projette par le Mugors. Dopo c'è un mantenimento di uno scusito, c'è parecchio a fare, a intrattenere in permanenza, ma tutti là, abbiamo un'iniziativa, al di là dei progetti che noi portiamo noi, di da solda a un altro associo, abbiamo dato a Fiora Mossa l'acquisto di un logiciale, una formazione, un logiciale di traduzione, abbiamo dato solda a Scuola Gorza, abbiamo dato solda Basta Parlare a ragione di una radio web, a un filmetto Mor a Morire, che ha adoperato Mor in lingua gorza, alla socio di Cati Campana, abbiamo dato di noi il progetto robotiscolo che noi portiamo noi, ci vuole solo a comprare un materiale di robotica per un'immersione in lingua gorza. Abbiamo fatto formazione, e dunque formazione per animatori che sono condotti a parlare durante una viera, per esempio, dunque formazione che si fa durante una sala o in visio, dunque ci tocca parlare ai formatori sul momento qui. Dunque, a dopremmo Isolda di sicuro, per noi e per tutti gli altri associati, abbiamo anche detto che quest'anno, viste le difficoltà che hanno scontrato a Scuola Gorza, abbiamo detto da soldi a Scuola Gorza e noi abbiamo il nostro progetto.
1: Avrete una gommare di Diana Zalicetti?
3: Sì, allora, 2 anni fa, per la prima volta, abbiamo avuto un compar, che era Jean-Charles Papi, e quest'anno abbiamo una gommare, Diana Zalicetti, che sta appunto una piccola video, per giusto appunto domandare a gente di partecipare, che cerca a dare motivazioni e a ringraziamo di essere accanto a noi, perché sappiamo che c'è qualche sia di conosciuta, apprezzata, e che giusto appunto li tiene a cuore di sparare la lingua. Ecco, e in più ci sarà di nuovo a Zera, allora Diana non è caduta per contare, per sostenerci, e a Zera ci sarà un piccolo gruppo per contare, ma non è mica un concerto. Hanno avuto un'attitudine che noi apprezziamo, militanti, hanno detto noi vogliamo contare senza solo perché non è mica di toccare a comprare, dunque a lui, e dalla pigliore, dunque da questa solda. Priveremo Vena a Parete, cantare a mezzo alla gente senza solo, ma pagare la nostra iscrizione e partecipare e cor. Dunque, il gruppo non si conta, ha d'accordo, e qui c'è veramente di bene, di fare, e hanno partecipato come tant'altri, c'è d'altri gruppi che sono iscritti, c'è di loro un poco di tutto, un club di sport, a gente di maniera individuale, ma si di loro piccoli commerci, certi grossi farmacie a fare che si sono iscritti. Dunque, ecco, aspettiamo di va a tempo. A tempo di una maniera da co des autres di finanziare il progetto, ma cioè pensare che di una maniera di va passare un messaggio e di dare un po' di energia a tutto il mondo, dunque di una gorsa festiva che vuole comunicare un'energia positiva.
1: Pensate di già all'edizione 2027, ma dopo a Iarci in 2 anni.
3: No, beh, va giù dito, no, siamo partiti da Uborgo, siamo volati a Bonivazzi,
1: tutto punente tava.
3: Vous voulez dire que oramai la prossima volta a parte da Iac par andare o in Corti o verso Cargesi. Di regola ci si doveva arrivare attorno, ma ci rivettiamo a un po' come non va. Ma penso che, ecco, ci avviamo da poco una volta in Corsi Gasuprana. Ecco, dunque l'obiettivo è di continuare a fare attorno e, bon, dicevo, l'idea è un po' nemica. Insieme a qua, affrontare una tappa impegnando persone di rinome importante, ma qui sarà per un altro anno. Allora ci tocca compiere questa guida e a fare che si passi si bene, che mori persone a fare un tabinale più insieme, tanto il garo di pesce e a piazza di Ameria.
0: Spartiti a gioia, ascoltati RCF Corsica.

0: Pour être en bonne santé, l'air que nous respirons doit être renouvelé. Comme dans notre logement. Aérer et ventiler permet de chasser les polluants. Préservez votre santé en renouvelant l'air intérieur tous les jours.
1: Casa Riosa, Casa Sana.
2: Informations sur ae.corsica.
3: Besoin de prendre de la hauteur? Écoutez RCF Corsica.
4: A cinquesima gurilingua si tenus abatto 17 ottobre da Gavra a Iaccio, 40 chilometri a pro di a lingua gorsa. Ne parliamo oggi con Miguel Ilecci, capimaci di Ulettivo Parlemo Gorso, che gestisce a manifestazione.
1: RCF Corsica, l'invité du jour, Philippe Perrot.
4: Miguel Ilecci, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Come si presenta a cinquesima gurilingua?
5: Conosci tu concetto di una gorsa con un testimonio che si passa da un chilometro all'altro. Dunque a noi ci tocca trovare un manco una persona per chilometro. E dunque qui il doppio sarebbe stato sì tanto, un esame a 90, dunque c'è più di un doppio di persone iscritte per un chilometro. Dunque qui si dibette, ci piremo un bel ovinale. Ora a noi sapremo sarà di richiamare tutto il mondo per mettersi al punto per un momento di un passaggio di un testimonio.
4: Ci potete raccontare per il nostro auditore come è nata la manifestazione?
5: La cinquesima edizione, anche 6 anni, posto che l'anno scorso non è mica fatta. Abbiamo cominciato nel 2021, l'idea è di Vautorno di Gorsica. Abbiamo copiato ciò che si vaccina altro, cioè i baschi prima avevano iniziato una tale iniziativa. Dunque è di 40 anni oramai che di praticare una gorsa per la lingua, che diciamo la Coreca, ma ci sono anche i britoni, eccetera, che ha praticato. Abbiamo ripreso il concetto, adattato a Gorsica, più o meno tutto il mondo va la stessa fare. Siamo partiti da Uborgo, per giungere a Solinsara, la seconda volta abbiamo fatto da Aleria a Bonifacio, dirà più lunga, 101 km, e dopo abbiamo continuato il nostro torno di Gorsica, da Bonifacio a Sarté, poi da Sarté a Gavro, e dunque per questo che quest'anno ripartiamo da Gavro, per farla in Ajaccio, passando per tre comuni a mezzo, Ecica Suareda, un po' Ogana e soprattutto Bastiligaccia, in cui ci sarà una piantata. Ma parte quest'anno a 2 ore dopo mezz'ora, a 4 ore ci resteremo in Bastiligaccia e qui ci sarà una colazione appuntata da Agumuna. E dopo abbiamo di sicuro cercato di giungere in Ajaccio e abbiamo passato per la pista per i bicicletti e giungeremo a gara e dopo da qui abbiamo passato da un luogo simbolico a un altro luogo simbolico tutti i volti. Ecco, dunque un percorso in cui tutto il mondo si può adunare, ma correremo non tutto il mica non la strada, giunti in città, e per finire durante il garo di Uvesce e davanti alla meria.
4: Allora, di un concetto, a parte a tutti, abitanti, personalità della società civile, soci, sportivi e anche eletti.
5: Sicuro, non è manca appena, cioè ripetere, non è manca appena una corsa cronometrata, non è mica una corsa in cui si vince qualcosa, in cui c'è un campione. Di una corsa di solidarietà e tutti i chilometri c'è bisogno di qualche sia di differente, che ha da ripetere o testimoni che l'ha da portare un chilometro più lontano. Dunque con un'iscrizione, 100 euro, ti faccio un'iscrizione per dire che si può fare tutta la corsa, qualche sia età, a oda di va a corsa completa, a può fare ciò che vuole, un chilometro, due, tre, cinque, venti, poco importa, ma più di un ingaggiamento. Dipende dal testimonio, a 90 km. Dopo, se devo rigore a 90 o dopo, faccio ciò che devo. Non ha mica bisogno di pagare di nuovo per parecchi chilometri. E di nuovo, con un'iscrizione di per un'entità. Allora, ven a dire che un'entità può essere una persona sola, ma può essere di nuovo un gruppo d'amici, tant de lui, qualche meno gare. Può essere di nuovo un commercio, un'impresa, una comune, eccetera. Allora, mica i partiti politici, ma anche i sindacati si possono iscrivere alla corsa, ce n'è che avvicini. Ma i politici vengono a titolo individuale e la gente i riconosce, Dunque ce n'è che si sono degli iscritti e speriamo che ce ne sarà ancora di più, hein, che da, alla parte a tutti, mica solo ai sportivi, come vi ho detto, e dunque quelli che vogliono marciare, prendiamo anche marciare, perché la game 8 minuti, parfois un chilometro, e ecco, e in generale siamo sempre in avanti e mai in ritardo. Dunque sappiamo che abbiamo parte a 2 ore e che abbiamo giunto a 7 ore e mezzo di sicuro e attimpiamo tutti i voli per rispettare l'orario che è previsto.
4: Quanto soldi ti raccolto da poi il principio in 2021 e come sono stati investiti questi soldi qui?
5: Conto non l'abbiamo mica fatto perché l'abbiamo speso parecchio, ma c'è già più di 40.000 euro sono stati accolti e avrò un inverno a meno di 30.000, uguale 20.000, non vuol dire che parecchio sono stati dati. Allora noi, i soldi, ci finiamo per i nostri progetti, che la gente può andare a vedere nel nostro sito, parliamo grosso, punto corsi, con i video là, i progetti di parliamo grosso. Dopo c'è un mantenimento di un nostro sito, c'è parecchio a fare, a intrattenere in permanenza. Ma tutti là, vediamo l'iniziativa, al di là dei progetti che noi portiamo noi, di da soldi a un altro associo, abbiamo dato a Fiora Mossa l'acquisto di un logiciale, una formazione, un logiciale di traduzione, abbiamo dato soldi a Scuola Gorza, abbiamo dato soldi a Basta Parlare, a ragione di una radio web, a un filmetto Mora Morina, che ha adoperato Mori Lingua Gorza, all'associo di Cati Campana, abbiamo dato di noi un progetto robotiscolo che noi portiamo noi, ci sono a comprare un materiale di robotica per una tele in immersione in lingua gorsa. Abbiamo fatto formazione, dunque formazione per animatori che sono condotti a parlare durante una viera, per esempio, dunque formazione che si va durante una sala o in visio, dunque ci tocca pagare i formatori sul momento qui. Dunque, adopremo i soldi di sicuro per noi e per tutti gli altri associati. Abbiamo anche detto che quest'anno, viste le difficoltà che hanno scontrato a Scuola Gorza, abbiamo di noi da soldi a Scuola Gorza e noi abbiamo i nostri progetti.
4: Avrete una gommare di Diana Zalicetti?
5: Allora, 2 anni fa, per la prima volta, abbiamo avuto un compare, che era Jean-Charles Papi, e quest'anno abbiamo una gommare, Diana Zalicetti, che sta appunto una piccola video, per giusto appunto domandare a gente di partecipare, che cerca a dare motivazione e a ringraziamo di essere accanto a noi, perché sappiamo che c'è qualche sia di conosciuta, apprezzata, e che giusto appunto li tiene a cuore di sparare la lingua. Ecco, e in più ci sarà di nuovo a sera, allora Diana non è caduto per contarci, per sostenerci, e a sera ci sarà un piccolo gruppo per contare, ma non è mica un concerto. Hanno avuto un'attitudine che noi apprezziamo, militanti, hanno detto noi vogliamo cantare senza solo perché abbiamo mica di toccare a comprarla, dunque a lui, dalla pigliore, dunque da questa solda. Priveremo Vena a Parete, cantare a mezzo alla gente senza solo, ma pagare la nostra iscrizione e partecipare e corre. Dunque, il gruppo non si conta, ha d'accordo, e qui c'è veramente di bene, di essere fatto, e a partecipare come tant'altro. Cioè, ce n'è d'altri gruppi che sono iscritti, c'è di nuovo un poco di tutto, un club di sport, agenti di maniera individuale, ma sì, di nuovo piccoli commerci, certi grossi farmacie a fare che si sono iscritti. Dunque, ecco, aspettiamo di va a tempo. Di una maniera da coder les autres, di financer les projets, ma tu as pensé que d'une manière di va passer un message et di dare un poco d'énergie à tout le monde, donc di una gorsa festiva qui vuole comunicare un'energia positiva.
4: Pensate di già all'edizione 2027, ma dopo allà ci dovete andare.
5: No, beh, vi ho detto, no, siamo partiti da Uborg, siamo volati a Londra. A Bonivaz,
4: tutto punente tava.
5: Vous voulez dire che oramai la prossima volta a parte da Iaccio per andare o in Corti o verso Cargesi. Di regola ci si deve arrivare autonoma, ci arrivi di team, ma vedo un po' come va. Ma penso che ecco, ci avvi a poco una volta in Corsi Gasoprana. E ecco, dunque l'obiettivo è di continuare a fare autonoma e bon, dicevo, l'idea non manca nemica. Insieme qua, Franca una tappa impegnando persone di rinome importante, ma qui sarà per un altro anno. Allora ci tocca compiere questa guida e a far che da si passi si becco, mori persone a paiunta di là, pensiamo, tanto il garo di pesce è un'altra piazza di Ameria.
3: RCF Corsica, una radio che donne du sens a votre vita.

0: Spartiti a gioia. Ascoltati RCF Corsica.
1: Uodume, ti ricordi quello dragulino?

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: U 5 trui a Iesa Universale a festa Santa Fiora e a Zola Santa dell'Ordine di Malta. Santa Fiora è nata nel 1309 a Mor, nel Cantal, nel Guercy. È entrata all'età di 14 anni in ordine dell'ospitalier di Gerusalemme, che c'era un ospedale a Beaulieu, a 15 km a sud di Rocamadour. L'ospedale va nel 1235, pendant il regno del Gran Re San Luigi, che è stato re che sta accampato da 1226 a 1270, si mise al servizio dei poveri, dei malati e dei pellegrini che andavano a Notre-Dame de Rocamadour e a San Giacomo di Compostela. Santa Fiora sentì che la sua vocazione era di aiutare quelli che erano in difficoltà. Fece questa tutta la sua vita e resi a sua bella anima a Dio l'11 giugno 1347. Dopo la rivoluzione francese, la data della sua festa fu fissata o 5 trui per chi a suo momento qui i travagli di chiosi erano compiti ed è da poi a vista di Santa Fiora o 5 trui in particolare a Issoudun e a Saint-Dolus.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore è con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruem awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Cronache, capitolo 6, terza parte, e città levitiche. Ecco la sua abitazione secondo la sua circoscrizione nei limiti che gli fu venuti. Ai viro d'Aaron, di famiglia di Gheatidi, dati primi per Azorte, li toccò a Hebron, in un paese di Giuda, e a campagna che la circonda. Ma il territorio della città e il suo paesone fu venuti a Caleb, figlio di Jefunè. Ai viro d'Aaron fu dato a città di Rigoveru, Hebron, Libna, e a sua campagna di Attir, Extemoa e a sua campagna. Ilene e a sua campagna, Debir e a sua campagna, Ascana e a campagna che la circonda, Bet, Schemes e a sua campagna, e di tribù di Beniamino, Geba e a sua campagna, Alemet e a sua campagna, Anatot e a sua campagna, tutta le 10 città, 13 città, secondo le sue famiglie. L'altri violi di Gheat ebbene per Azorte 10 città di famiglia tribù d'Evraim, di tribù di Dan e di mezza tribù di Manasseo. I violi di Gerscom, secondo le sue famiglie, ebbene 13 città di tribù di Sagaru, di tribù d'Azerio, di tribù di Neftali e di tribù di Manasseo in Basano. I violi di Merari, secondo le sue famiglie, ebbene per Azorte 12 città di tribù di Rubene, di tribù di Gad e di tribù di Zabulone. I violi di Israele detenu ai Levitighi e città e i suoi circondi, detenu per Azorte di tribù di violi di Giuda, di tribù di violi di Simeone e di tribù di violi di Beniamino, se città che li indigonu per nome. E per l'altra famiglia di violi di Gheat e città di uso territorio fu venuto di tribù d'Evraim. Li detenu a città di Rigoveru, Sichem e a sua campagna, in la montagna d'Evraim, a Gezer e a sua campagna, a Diogmean e a sua campagna, a Bet Oron e a sua campagna, a Ayalon e a sua campagna, e a Gat Rimon e a sua campagna, e di a mezza tribù di Manasseo, Aner e a sua campagna, e Bileam e a sua campagna, per famiglia di l'altri violi di Gheat. Fu data ai violi di Gerscom, di a famiglia di a mezza tribù di Manasseo, Golan, in Basanu e a sua campagna, a Ascarot e a sua campagna, di a tribù di Sagaru, Kedesk e a sua campagna, Dobrat e a sua campagna, Ramot e a sua campagna, e Anem e a sua campagna, di a tribù d'Azerio, Mascal e a sua campagna, Abdon e a sua campagna, Ukok e a sua campagna, e Rehob e a sua campagna, e di tribù di Neftali, Kedesk in Galilea e a sua campagna, Amon e a sua campagna, e Tirtaim e a sua campagna. Fu dato al resto di Levitiche, ai violi di Merari, di tribù di Zabulone, Rimono e a sua campagna, e Tabor e a sua campagna, e da Giordano in là, di Punta di Erigu, a Liuante di Giordano, di tribù di Rubene, Bezer in lo deserto e a sua campagna, Diazza e a sua campagna, Kedemot e a sua campagna, e Mevat e a sua campagna, e di tribù di Gad, Ramot in Galad e a sua campagna, Maanaim e a sua campagna, Esbon e a sua campagna, e Jaizar e a sua campagna.